Come lo suoni bene quel violino, ci vogliono 20 anni per studiarlo, ed ecco puntualmente quel cretino, Moksha vuole Clint Bessel, e puoi ben dirlo, non ha battuto chiodo tutta sera, e gli succede spesso, però stasera chi lo sa, le Naigar come al fomla le micragna. Maestro, un po' di vita, cos'è sta lagna?

sorridi e basta. Come ha cantato bene questa sera, lei è proprio brava. Il volume non le sembra troppo alto per caso. Al set cosa ho risposto all'ingegnere? Oh, si cerchi un altro posto per ballare! Spalanchi la tua gola inutilmente. Qualcuno ti ha interrotto la corrente. Chi è stato? È inutile che chiami il direttore. È stato quel bastardo di ingegnere! Le dura la ranga musicista, che voglia di mandargli a fer quell'eter. L'applauso a scena aperta non ti basta. Imparo dal clown, incassa e basta. Che voglia di buttare tutto per aria e andare in tunustari a favor favor contro zen basta xia, senza problemi, senza preoccupazioni. Capirà maestro, con quel cliente là ci vuole del riguardo, capirà. Glielo dico in un orecchio, quello là...